0: per il Cilento con una breve sosta tutta napoletana a salutare la famiglia.
1: E ci pare
0: un
1: giusto.
0: Bacio da Simone e Francesco.
1: Ciao, ciao Simone, ciao Francesco. E abbiamo incontrato anche ascoltatori che sono venuti a che sì. passano a salutarci qui in postazione. Vi parliamo dall'acqua parco di Sia 2000. Siamo Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, da questo acquapark meraviglioso che ci ospita, la Sia 2000.
2: È una grande emozione quando vengono qui, sai, mi emoziono.
1: Ragazzi, mai come oggi sta facendo foto su foto.
2: Mi emoziono tanto.
1: Elena, devi salutare Elena da Milano che è venuta qui in vacanza, ci ha venuto a salutare. Sì. E anche Luigi che dice sono arrivato oggi, e lui è uno di quelli che come molti ha portato la famiglia in vacanza
2: e
1: con
2: poi ritornerà al lavoro,
1: largo anticipo, è venuto qui per qualche giorno di ferie, ha raggiunto la famiglia e poi lui ritorna al lavoro. In quanti fanno così, mi ricorda un po' la villeggiatura che c'era anni fa, ricordate ragazzi?
2: Immagino
1: andiamo con la canzone
2: tu,
1: intanto
2: con bimbi piccoli,
1: sì, nel senso si usava dire andiamo in villeggiatura che durava oltre un mese,
2: sì.
1: E il papà, di solito il papà faceva avanti e indietro appunto e continuava a lavorare. Ci sono ancora situazioni di questo tipo? Immagino di sì, come ci raccontava il nostro ascoltatore Luigi. Dai, raccontateci ancora della vostra estate tra poco su Radio Kiss Kiss.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi 17 agosto. Io sono, scusa Max,
1: dimmi, io sono Laleti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, però quest'estate in questo mese d'agosto, sì, 9:13, in questo in senso speciale, che ci vede, vi vede protagonisti, perché vogliamo sentire tanto delle vostre storie e vediamo come sempre il nostro stile, un po' di sollecitazione sull'attualità, per esempio.
1: Vai, fammi sentire. Ti chiedo strano, infatti hai qualcosa da dire?
0: No, ogni tanto mi piace leggere numeri e statistici e statistiche. Leggevo le stime di Fipe Confcommercio nella sola giornata del 15 agosto. Quanto abbiamo speso? Beh, nei servizi pubblici. Esercizi pubblici e tutto ciò che riguarda la ristorazione, ne abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro.
1: Ah, però!
0: Almeno 500 milioni sono stati lasciati nei ristoranti tra pranzo e cena. Nell'intero mese di agosto la spesa fuori casa dovrebbe raggiungere i 10 miliardi, dei quali 1,6 generati dai turisti stranieri. Quindi tanti, tanti stranieri in Italia in vacanza. Dietro i banconi e nelle cucine hanno lavorato 1.300.000 dipendenti tra italiani e stranieri, anche qui in Italia. Insomma, non male, 1 miliardo speso in un giorno, quello di Ferragosto, e una buona parte probabilmente per quel coperto che nessuno ha ancora capito a che cosa.
1: Sì.
0: Cosa scopra? Coperto.
1: Il coperto. Sai che non lo so neanche io che cosa copre.
0: No,
1: onestamente,
0: coperto. Se tu ti siedi e ti metto, ti apparecchio, ti faccio le cose, ti metto il pane, quello è il coperto, capito?
1: Ah, okay.
0: Però varia da ristorante a ristorante, si parte dai 2 euro in poi.
1: Domanda stupida, banale, però tu mi metti il pane,
0: è quello che ci aspettiamo.
1: Sì, infatti, bravissimo. No, ma hai ragione, però io quello che ti dico, se tu nel coperto mi fai pagare il pane, perché poi me lo rimetti nel conto il pane?
0: No, ma non lo fanno, no. Non dovrebbero.
1: Beh,
0: no,
1: ma quando mai? Ma
0: no, è per dire, vi facciamo una domanda adesso, dai ragazzi, fate 2 conti, com'è che si dice, conti della serva?
1: Sì.
0: Cioè, faccio 2 conti, ho speso di più di quanto preventivato o di meno? Mi è rimasto qualcosa per il budget dell'estate, non dico delle vacanze, ma delle ferie,
1: perché
0: non tutti vanno in vacanza. E allora, per risponderci, messaggi vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Andiamo con una canzone nuova intanto. Allora, ti posso dire,
1: dai, dimmi tutto,
0: della girl band che sta per arrivare, che si chiama Cat's Eye.
1: Sì,
0: come se fosse Occhi di Gatto, probabilmente.
1: Sì.
0: E sono delle ragazze davvero molto promettenti. Ma intanto ve le facciamo ascoltare. Il singolo nuovo si intitola Animal.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti.
1: Sì,
0: buongiorno a tutti. Allora, vengono fuori gli argomenti che ci piace trattare di solito nei mattinieri, no? Quando iniziamo molto presto la mattina.
1: Sì.
0: Alle 5 alle 7 torneremo a farlo dal 31 di agosto, ma adesso abbiamo questo orario diverso, palinsesto estivo. Allora, abbiamo letto di questa notizia che a San Francisco si può affittare un robot per pulire casa, ha preso il via questo servizio. Costano circa 30 euro l'ora, da lì la Leti ha paragonato.
1: No, non è, abbiamo parlato anche del che tu hai detto, tu hai la donna delle pulizie, la collaboratrice domestica, e qui è uscito fuori anche il costo, costa all'incirca, che qui in Italia poi cambia da zona a zona, ma stiamo parlando stiamo parlando dai 10 ai 15 euro.
0: Non tutti sono d'accordo su queste tariffe. Vai, pronto.
2: Delle tariffe che secondo me non sono veritiere. Rendetevi conto che io come chirurgo in un ospedale pubblico napoletano guadagno 20 euro all'ora netti, quindi rendetevi conto un po' che le tariffe che state dicendo sono un po' assurde, le persone si montano la testa, che schissa tutto.
0: Saranno assurde, ma è la triste
1: però
0: realtà.
1: È la realtà, diciamo che si parla 10 euro la basica, se qualcosa in più già si parla di 12 euro.
0: Dai, dalle vostre parti, quanto costa una collaboratrice domestica, chi fa le pulizie in casa
1: a ora
0: più o meno, ok? Poi il problema che un medico prenda 20 euro a ora, siamo d'accordo, esiste, è reale ed è veramente insomma uno scompenso enorme rispetto ad altri paesi. Cioè, per dire, un ginecologo negli Stati Uniti prende dai 20 ai 40 mila euro al mese, per farti capire, qui siamo intorno ai 4 mila euro se va bene al mese, quindi non è tanto quanto prende una donna di pulizia in Italia, ma perché prendono così poco i medici nel nostro paese. Questo è un discorso che dovremmo aprire ed approfondire. Dai, vi sentiamo anche se, su questo, se volete, vi sarà Radio Kiss Kiss, ora mettiamo i Daft Punk. Like

0: Pharrell, Get Lucky su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 da Max e la Leti. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Sono venuto fuori in realtà diversi argomenti, dai, sì. Robot che ti fa le pulizie domestiche, a quanto costa poi effettivamente una collaboratrice domestica in Italia. Ovviamente, come immaginavamo, varia da città in città.
1: L'ho detto, sì, come range dipende dalla zona, dai 10 ai 15, anche se poi è arrivato un messaggio.
0: Aspetta, 10-15 euro l'ora?
1: Sì, anche se poi è arrivato un messaggio da Patrizia, ad esempio, in Molise una collaboratrice domestica prende tra le 5 e 7 euro l'ora, non
0: certo.
1: di più. Lei dice magari potesse prendere quella somma, parlo per esperienza personale, ma è molto al di sotto, magari fosse così
0: media.
1: Anche a Roma,
0: dipende,
1: non è così.
0: Dipende dalle città, ovviamente sì. Potete capire che Milano e Roma con i prezzi la fanno da padrona, nel senso sono quelli more expensive, i più cari in assoluto, in questo senso per tutti i mercati, che sono dal mercato immobiliare, dalla vita in generale, sì. E ovviamente a Milano una collaboratrice domestica costa 15 euro ora, Roma sui 12, ovviamente nei centri più piccoli e diciamo più di provincia questo costo si abbassa, però la media sembra essere in Italia quella dei 10 euro l'ora. Messaggio di testo?
1: Questa è un po' una polemica per il discorso della dottoressa di prima che si lamentava del suo orario.
0: 20 euro.
1: Sì. Chiedete però alla dottoressa per una visita privata quanto prende, perché se tutto va bene si parla di 100-150 euro senza ricevuta, se poi è un luminare anche
0: adesso,
1: 300 euro.
0: Vabbè, adesso apriamo la polemica.
1: Vabbè, è un po' una polemica, sì.
0: Dai, fantastici, raccontateci un po' e parliamo anche d'altro tra poco, alleggeriamo un po', siete con i mattinieri quest'oggi e fino al 30 di agosto, sto dicendo il 9 dicembre, in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, insieme fino alle 13.
2: Kiss Kiss, Play Summer.

0: 5, buongiorno, in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme fino alle 13 ci raccontiamo questo lunedì, per alcuni di rientro lavoro, per tanti altri ancora di riposo. Siete, usiamo ancora una volta il participio che ci piace tanto, lavoranti o riposanti? Anche oggi, la Leti ama anche il gerundio.
1: Certo.
0: Ama anche il gerundio, facendo, dormendo. E vabbè, lasciamo stare, dai. Mettiamo una canzone dal passato, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Avrò visto già 4-5 volte la biopicture Michael.
1: Sì, bella, l'ho vista.
0: Racconta la storia e la vita di Michael Jackson.
1: Sto che dovrebbe ancora essere anche una prima parte, perché poi
0: sì, dice, sì, sì, sì, si è fermata all'album Bad, il suo racconto. La, sì, la canzone che abbiamo ascoltato in questo momento è ancora in sottofondo, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, dal 1987, una carriera meravigliosa, fantastica. Sì. Però tanto altro da raccontare nel suo film, dove stavo vedendo che Janet Jackson non ha dato il permesso per esserci.
1: Sì, non ha, cercando ancora non di capire voluto perché.
0: Va bene, ripartiamo un'ora insieme, dai. Cos'era? Hai notato la raffinatezza sul sì, finale?
1: Sì. Ma come sei raffinato?
0: L'ho sentita più che altro. Allora, sono le 11 in punto di questo lunedì 17 di agosto. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, Max Foli e la Leti. Ciao a tutti, buongiorno. Sì. Grazie alla regia esterna.
1: Sì, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Perfetto, siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, Cosenza. E salutiamo tutti gli ascoltatori che ci seguono mentre sono al lavoro, chi non si è mai fermato, chi invece sta godendo ancora di un po' di giorni di vacanze, insomma, qualunque sia il vostro status, condividete magari un pensiero con noi. Tra poco vi ricordiamo come. Ora mettiamo Bruno Mars.

0: Amana. Camilla Cabello, Young Tag con Amana su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Kiss Kiss Play Summer con Max
1: e la Leti.
0: Insieme tra le 9 e le 13, ritrovamenti fortunati anche in quest'estate 2026. Leggevo la storia di questi operai che mentre lavoravano delle tubature, sì, durante i lavori di ristrutturazione di una casa nelle Fiandre orientali, no, siamo in Belgio. Hanno trovato delle monete, pepite, lingotti d'oro per un valore stimato di 9 milioni di euro. Però come sempre il ritrovamento parte casualmente, sì, perché stavano facendo i lavori, ma soprattutto oh, guarda Steuri, così, perché sono romani, no?
1: Certo, parlano così.
0: Oh, guarda Steuri che ho trovato, è un euro, ma sono due euro.
1: Non parliamo così
0: euro.
1: Comunque mi stai offendendo. Io sono romana.
0: Vabbè, fammelo tu allora l'interpretazione.
1: 2 euro, non euri.
0: Ho trovato un euro. No? Sono caratterizzazioni cinematografiche le mie.
1: Sì,
0: comunque,
1: lo so.
0: Questo tesoro era nascosto dietro una parete di mattoni nella cantina di una villa costruita a fine 800. Insomma, scavando pensavano fossero monete da un euro e hanno scoperto che sono delle monete, dei lingotti veramente al valore incredibile, oltre 9 milioni di euro.
1: Hanno chiamato la polizia questi operai. Io adesso la mia domanda è: tu l'avresti chiamata, Max,
0: sì,
1: la polizia?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io no, sono onesta, io forse no, non sai.
0: Vabbè, comunque il tesoro adesso è custodito in un luogo sicuro, sarà esaminato per stabilirne la provenienza. La legge belga però concede al proprietario originario 5 anni per reclamarlo. Se nessuno si farà avanti, loro non risulterà legato per esempio a attività criminali, sarà diviso a metà tra chi lo ha trovato e il proprietario,
1: ecco,
0: della
1: allora
0: casa.
1: No. Perfetto.
0: Vedi, morale, quando il muratore vi dice che durante i lavori è venuto fuori un imprevisto, prima di disperarvi controllate bene la cantina
1: è
0: del
1: giusto.
0: Nonno che vi ha lasciato magari, ragazzi, no vabbè. E quindi, per dire, ritrovamenti clamorosi in tasca. L'altro giorno ho trovato 10 euro, ragazzi, non potete immaginare la gioia.
1: Vero?
0: Quindi, avete ritrovato qualcosa di importante, se volete raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Oh, 5 euro, 5

0: Amore, la canzone di Saif su Radio Kiss Kiss. Vedi, i ritrovamenti sono stati diversi. Anche Angela ha goduto di aver trovato nella borsetta 20 euro che aveva dimenticato. Alle volte vedi ci si accontenta di poco. E quindi cos'è?
1: Max, sembravi Thomas Milian alias Ermunnezza quando hai fatto l'accento romano. Io qualche mese fa ho trovato 100 sterline nell'armadio sotto la custodia degli occhiali da sole. Francesco da Liverpool.
0: Ah, 100 sterline, non male.
1: Non male.
0: Vedi, quando sono...
1: Però Francesco, io ti vorrei dire che non sembra soltanto quando fa l'accento romano Ermunnezza, tu lo dovresti vedere anche dal vivo.
0: Vabbè, insomma, adesso a parte Thomas Milian, grande attore, quindi grazie mi lusinga anche questo accostamento. No, perché io sto imparando il romano, il romanesco, ma non sono capace come te, che sei madrelingua, capito?
1: Io sono madrelingua e senti che vedi che romano che ho.
0: Ecco, la Lede quando parla con la mamma sembra di ascoltare Enza Sessa in Viaggi di nozze. Avete presente il film con Verdone e Lagerini? Oh, ma ti è venuta la Renella?
1: No. Ma deve essere sentito.
0: Ma la Renella, che cos'è la Renella?

0: tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Grant. Partenope, Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buon lunedì. Oggi sì. 17 agosto, sono le 11.23, Max Poli.
1: Le Leti.
0: Siamo i mattinieri in Kiss Kiss Play Summer questa mattina e lo faremo per tutte le mattine fino al 30 di agosto in questo sì. palinsesto estivo speciale. Ci stiamo raccontando anche un po' di ritrovamenti. Leggevamo di un gruppo di operai che scavando tra tubature hanno trovato praticamente un tesoro da 9 milioni di euro.
1: Nel monete, piccolo, pepite, lingotti d'oro, non lo so.
0: Avete trovato qualcosa di interessante? Ultimamente c'è un messaggio. Vai.
2: Buongiorno Mario. Ciao. Da Messina. Io alcuni anni fa ritrovai nel mio portafoglio, che era un po' nascosto, un assegno da 150 euro che avevo completamente dimenticato. E allora lo sapete la gioia.
0: Subito per Sarno, perfetto, vai. Volevo salutare anche Serena che dice come me praticamente è una sorpresa quando ritrovi dei soldi che avevi dimenticato di aver messo anche nell'armadio nascosti, no?
1: Anche se adesso è un po' più difficile trovarli, perché col fatto che stiamo utilizzando molto la carta di credito, sai, bancomat, diciamo che soldi fisici adesso sono meno,
0: non è
1: sono
0: vero.
1: Ridotti.
0: C'è sempre chi mette i soldi nel materazzo, non un materasso.
1: Materasso.
0: Il materazzi era il calciatore. Materasso. No, c'è chi li mette, li conserva ancora lì, scherzi. È il denaro frusciante, contante, gira ancora tanto. No, per dire, parliamo anche d'altro tra poco, perché parliamo di colpi di fortuna, di fortuna di altro tipo, di vincite. Perché leggevo un po' di statistiche, per esempio in Italia sapete che da tempo molti inseguono il sogno Super Enalotto, tra l'altro è arrivato a 210 milioni di euro,
1: una cifra da capogiro.
0: Da maggio dello scorso anno che non viene fatto un 6, però c'è sempre chi sogna una vita diversa attraverso il gioco. Bisogna essere prudenti, stare attenti, sempre. Perché insomma poi c'è chi rischia e chi spende interi stipendi nel gioco, quindi giocare sempre con parsimonia. Però è vero anche che piccole vincite le abbiamo fatte, piccole soddisfazioni ce le siamo tolti, come Angelo che ha vinto la vacanza per due persone di una settimana giocando online. Credeva non fosse vero, ci scrive un ascoltatore, e invece ha vinto la vacanza in Australia per due persone. Vi è capitata una vincita di questo tipo?
1: Io l'unica cosa che ho vinto nella mia vita è un uovo di Pasqua alla Riffa.
0: Va bene, andiamo con una canzone. Rispondeteci al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss.

sigla. Ciao. Ciao ciao. Bella gente, buon pomeriggio, sono sempre io, sono tornato, vi sono mancato, sono sempre Paolo Franceschini per tenervi compagnia tutta questa settimana, per tutti i pomeriggi fino alle ore 20, anche oggi la mia bella Robertina Sepe dall'altro lato del vetro in regia. Vi devo raccontare miliardi di cose. Una Napoli deserta sembra di essere in Io sono leggenda. Un europeo di nuoto, di atletica, di ginnastica favoloso. Iniziamo con Samurai J perché altrimenti qua non finiamo più.

0: Ma che spettacolo è questo pezzo degli Swedish House Mafia insieme a The Weeknd a Radio Kiss Kiss per iniziare questo pomeriggio, questa nuova settimana? Prima dicevo in apertura che stamattina passeggiando per Napoli mi sembrava di essere Io Sono Leggenda, cioè non ci volevo credere, non c'era un'anima in giro. Infatti ho pensato, ma cos'è, è tornato il Covid? Che cosa sta succedendo? Siete tutti via? Dove siete? Perché poi tra l'altro è stato anche bello che, come al solito quando si iniziano i programmi, arrivano anche spontaneamente dei messaggi senza che sia chiamata un'interazione, e quindi, come ho detto, buon pomeriggio, visto che è arrivato un messaggio e vorrei farvelo sentire subito perché è bellissimo. Roby, quando ci sei, eh?
1: Ciao, sono Chiara.
0: Ciao.
1: Da Catania. Ho 7 anni.
0: Sì.
1: E vi ascolto. Kiss a tutti.
0: Ma kiss a te, Chiara, ma è un messaggio tenerosissimo e bellissimo. Chiara, grazie per ascoltarci da Catania, che spero che adesso si sia messa un pochino a posto la storia della cenere, dell'Etna e tutto. Comunque ve lo ricordo, se avete voglia di interagire con me in questo pomeriggio, 347 490 0042 sono sempre le nostre coordinate. Ma per dare un gancio a tutto ciò che vi racconterò oggi è un anniversario particolare. Sapete che inizia sempre dagli anniversari, sentite un po' che il 17 agosto del 1998 l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammise in diretta di aver avuto la famosa relazione impropria con Monica Lewinsky, cosa che comunque nella nostra politica mai è successo nulla del genere. Fu uno scandalo di portata mondiale enorme che anzi rischiò addirittura di portare Clinton a dimettersi, ma che poi dopo finì in altre maniere, come ormai ben sapete. Quindi oggi parleremo anche di scandali e cose che succedono. Intanto prendete in mano una margherita, che c'è Madame con Mamma Non Mamma.

Madame con Mamma non Mamma su Radio Kiss Kiss. Intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno mandando messaggi vocali, che mi mandano messaggi per iscritto, tante persone, quindi vedo che anche oggi in questo pomeriggio torrido, ma con anche acquazzoni che stanno arrivando, sono sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss. Beh, insomma, all'inizio avevo introdotto con un piccolo scandalo a caratura mondiale, che era il famoso scandalo di Bill Clinton, ma visto che a me non piace parlare né di gossip né di politica più di tanto, ho scoperto un altro scandalo gigantesco che io non me lo ricordavo proprio. Non so chi di voi all'ascolto si ricorda del duo pop dance dei Milli Vanilli. Stiamo parlando fine anni 80, inizio anni 90. Il duo composto da Fab Morvan e Ron Pilatus, Robby, se c'hai un sottofondo da mettere giusto, eccoli, tipo erano questi, vengono fuori come duo incredibile della storia della musica, vincendo addirittura l'ambitissimo Grammy Award come la miglior rivelazione dell'anno, fin quando non vengono sgamati. Cioè, mentre erano ospiti di un concerto di MTV, praticamente la base sulla quale stavano cantando si inceppa e tutti si rendono conto, ma sicuramente sotto ci sarà stato un magheggio, si rendono conto che in realtà Morvan e Pilatus erano solo due modelli che erano belli, oggettivamente belli, e quindi loro salivano sul palco, rappresentavano i Milli Vanilli, ma la voce era di altri. E proprio da quel momento lì la storia dei Milli Vanilli ovviamente terminò in mezzo anche alla gogna totale gigantesca. Non me la ricordavo questa storia.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mezzo. Ciao. Ho 6 anni e sono da Napoli e sto andando a mare. Chicchi a tutti!
1: Ma chicchi a te! Ma chicchi a te! Era Tommaso Paradiso. Ragazzi, stiamo trasformando questa puntata in una puntata di chi ha incastrato Peter Pan, perché mi stanno arrivando un mucchio di messaggi. Tante persone sono in giro in quest'oggi ad ascoltarci e questa cosa mi riempie anche di gioia e di felicità. Ma stavamo parlando un po' di scandali, quello legato a Milli Vanilli, che poi in realtà era un duo che non cantava realmente. Diciamo che in Italia la situazione si è ribaltata completamente negli anni 90, perché suppongo che tutti voi ricorderete Corona, This is the rhythm of the night, no? This is the rhythm of the night. Insomma, la rappresentante di Corona in realtà era la modella brasiliana Olga De Souza, perché lei in realtà faceva il playback sulla voce di Jenny B, tra l'altro bravissima cantante italiana. Ma non è il caso isolato, sempre negli anni 90 c'erano i Black Box, ve li ricordate? Ride on Time, tanti altri successi, che avevano come figura la modella francese Catherine Quinol, ma faceva anche lei il playback sulla voce di Heather Small. Oppure anche Saturday Night di Wingfield era una modella danese con la voce dell'italiana Ann Lee. Perché questa cosa in Italia è stata sdoganata? Perché in Italia si è giocato sull'escamotage, che il prodotto era proprio del producer, che praticamente creava show attorno a tutto ciò. Quindi una modella era bella, ma la voce di una era meglio, così.

Che voce Luis Capaldi su Radio Kiss Kiss, e come diceva il buon Eugenio Finardi, amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, ma entra anche nelle auto. E quindi in questo momento, guarda, faccio gli auguri a Oksana e Bogdana di Roma, vi arrivano gli auguri dal Canada, saluto anche un gruppo, Robles, Milotov, Matteo, Gianfranco, Ciocia, Stefano, Michele, Pio, Stino, che sono in tour per la Sicilia ad ascoltarci. Vi saluto tutti un po' alla volta, solo che abbiamo bisogno solo di parlare di questo alla fin fine, anche se oggi stavo parlando un po' di casi, di scandali e tutto. Però prima mi ero collegato al fatto dei cantanti italiani, della moda italiana anni 90, di creare dei prodotti dove si mettevano delle modelle al posto di chi aveva le voci. Però esistono anche dei casi in Italia in cui ci sono dei cantanti che non si sa chi siano, cioè direi che partiamo a parlare di Liberato, che è stato associato ormai a chiunque, anche Tony Pitoni a tutti gli effetti, nonostante tutti dicano che sia questo Ettore Ballarino, mai nessuno l'ha confermato. E come lui anche il caso di Mischeta, che tutti vediamo con la mascherina, ma mai nessuno ha saputo chi sia realmente Mischeta. Lo sapremo? Bah.

della novità di questa prima ora. Se non sapete la storia di Matteo e Carlo, in arte il Lime Loop, vi consiglio veramente di andarla a leggerla, perché è bellissima, bellissima la loro storia, così come il loro ultimo successo che ci ascoltiamo adesso. Questa è Vento d'estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Ormai amica di tutte le orecchie degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Magnetic di The Bausa. Allora, sono qui come tutti i pomeriggi del mese di agosto, come già ormai gli abitue di questo momento sapranno, anche per mantenere in vita questi programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. E quindi adesso, come tutte le prime ore dei miei pomeriggi, mi trasformo in Pippo e Adriana per anche venire incontro a una delle rubriche più attese da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia, dove voi ascoltatori vi esibite in micro concerti con il pretesto poi di sentire la canzone originale. Se anche voi volete adesso in questo momento essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio al 347 490 0042 cantando una canzone, come ha fatto questa nostra amica qui.

0: is, I don't know where my home is.
1: Ecco, per dire, questo è uno di quei casi in cui dici brava, brava, devo dire bravissima cantante, nel ricordarvi che comunque Pippa e Adriana rientreranno nella loro fascia 7-9 tanto attesa dal 31 agosto, credo che l'abbiate riconosciuta, la regina dell'inizio del millennio, Nelly Furtado, questa è I'm Like a Bird.

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: d'amore.
1: Sappiate che per la gioia dei miei vicini, questa mattina attorno alle 11:30 ho tirato fuori la chitarra e, per studiarmi Parlar d'amore di Saif, canzone scritta insieme a Brescia, perché in questo momento la trovo una delle canzoni più estive che ci siano, mi prende strabene e vi dirò, insomma, è anche tutto sommato semplice da suonare e credo che sia anche parte un po' del successo che sta riscuotendo lo stesso Saif con questa canzone. Comunque, allora, per i più attenti vi ricordo già che più tardi, nella quarta ora già ve lo dico, avremo un recap di quello che era successo una decina di giorni fa con Wikisport per quanto riguardava il pronostico degli europei di atletica, dei quali vi ho abbondato abbondantemente la settimana scorsa, anche i grandi successi degli europei di nuoto, e non vorrei che passassero però in secondo piano anche i grandi successi ottenuti nel mondo della ginnastica, perché sappiate che ci sono stati anche gli europei di ginnastica artistica e i mondiali di ginnastica ritmica. Ritmica è quella che si fa con tutti i vari attrezzi, la palla, il nastro, il cerchio e le clave, ecco, mi sfuggeva questo. Comunque, a Francoforte, ai mondiali di ginnastica ritmica, si è riconfermata nuovamente Sofia Raffaeli, grandiosa come sempre, che si è portata a casa un argento nel cerchio e un bronzo nell'all around, mentre agli europei di ginnastica artistica l'Italia si è piazzata anche lì seconda nel medagliere con 5 medaglie, un oro, 3 argenti e un bronzo. Insomma, che dire di questo movimento sportivo italiano? Direi che sembra che vada tutto a gonfie vele.

chiudere questa prima ora anche tra l'altro ringraziando la segnalazione di una nostra ascoltatrice che mi dice guarda che in questo momento ci sono anche i mondiali di equitazione e non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, sono andato a vedere, tra l'altro saranno fino sono iniziati il 16 agosto, quindi ieri praticamente ci saranno per una settimana ad Aquisgrana, ma ci informeremo, mi informerò meglio anche perché adesso dobbiamo fare un salto nel 1987 per una canzone, ragazzi, che pezzo, George Michael, questo è l'History Kiss di questo momento ed è Fate.

'cause I gotta have faith. Grazie George Michael, iniziamo la seconda ora. Ed eccoci qua, seconda ora, sempre mia compagnia Paolo Franceschini fino alle ore 20, sarà la voce che vi accompagnerà, ma anche voi mi state già accompagnando perché vedo che oggi c'è un'interazione tra me e gli ascoltatori che mi piace tantissimo. Roberta in regia si sta godendo quando le mando i messaggi vocali che ci state mandando tutti insieme, i messaggi li stiamo leggendo, insomma è molto bello questo pomeriggio nella calma totale che si respira almeno al di fuori di questo studio. Starà piovendo fuori adesso? Non lo so, perché non abbiamo una finestra per poterlo vedere. Ne approfitto anche per fare gli auguri a mia cugina Laura, che oggi è il suo compleanno, insomma almeno il minimo. Ma andiamo avanti anche per questa seconda ora con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. È il momento di Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Ma che bello, era tanto tempo che non sentivo Muffami Muffami del 2019 ancora. Amici, siamo qua su Radio Kiss Kiss. Prima ho fatto gli auguri alla mia cugina, ma ieri era anche il compleanno di Jannik Sinner. Insomma, ne hanno parlato tutti, 25 anni, insomma, a fronte della giovane età. Non tocca a me dire quello che ormai è riuscito a fare nel mondo del tennis e da quanto tempo anche sia numero uno in classifica. C'è da dire però una cosa, che effettivamente Sinner ha talmente spostato i riflettori su di lui per quanto riguarda il tennis, che mi sono reso conto, al di là del fatto che comunque c'erano gli importanti europei sia di atletica che di nuoto, che hanno, diciamo, un pochino catalizzato l'attenzione su di loro, sai che mi sa che non in tanti, se non proprio gli appassionati, si stanno accorgendo che c'è un importantissimo torneo in questo momento, che è l'ATP 1000 di Cincinnati, dove tra l'altro stanno anche giocando Musetti, che è passato al terzo turno, e Cobolli, che sta giocando proprio in questi minuti. Quindi questo per far capire come talvolta un campione possa catalizzare tantissimo su di lui, ma soprattutto sul suo sport. Passiamo subito alla bella musica, è il momento di Carmela Cioffi.
1: Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone, perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Charlie Puth e Meghan Trainor su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando prima del compleanno di Sinner e un po' di come si sono un po' spenti i riflettori sul tennis in questo periodo, perché lui si è preso un attimo un periodo di pausa anche per curare il suo corpo. Però pensate un po' all'effetto volano che hanno avuto tanti campioni per i rispettivi sport nel corso degli anni, ma anche solo rimanendo all'interno dei nostri confini nazionali, perché se provate a pensare quanto era diventato iper mega popolare lo sci grazie ad Alberto Tomba. Io vi ricordo anche che interruppe un Sanremo in diretta, cioè cosa storica, non solo Tomba ma anche Deborah Compagnoni, che sicuramente furono due perfetti trascinatori del movimento poi dello sci italiano, così come Valentino Rossi per quanto riguarda il motociclismo, perché comunque dopo Valentino Rossi ricordiamo anche che Pecco Bagnaia si è portato a casa due mondiali. E per andare avanti ancora nel nuoto, nel favoloso nuoto di questo momento, diciamo che Federica Pellegrini secondo me ha avuto sicuramente il suo, così come già prima l'ho detto anche per quanto riguarda la ginnastica ritmica e il grande movimento delle farfalle che ha prodotto quello che sta succedendo, anche quello che è successo nei recenti mondiali.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccola qua che sentite il muggito, perché come nelle altre ore, nella prima ora ero Pippo e Adriana e adesso è il momento invece di mantenere viva anche Good Morning Kiss Kiss, Max e Max con il loro caccia alla bufala. Vi ricordo sempre che adesso vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e solo l'ascoltatore o l'ascoltatrice più veloce si porterà a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, nonché anche verrà in onda con me più tardi dopo la canzone. Quindi siete pronti? Vi leggo le tre notizie per vedere quale sarà quella falsa. Andiamo con la notizia 1. In Giappone i semafori verdi sono blu e il motivo è linguistico. In giapponese antico la parola ao indicava sia il verde che il blu. Quando arrivarono i primi semafori, i manuali scrissero che per partire serviva la luce ao. Quindi, per non cambiare il vocabolario di un intero paese, nel 1987 il governo ha deciso di sostituire direttamente i vetri verdi con quelli blu. Questa era notizia 1. Notizia 2. A Barle-Nassau, cittadina in parte olandese e in parte belga, divisa in dozzine di microenclavi sovrapposte, il confine taglia a metà bar, salotti e ristoranti. Il confine passa persino dentro le case. La legge stabilisce che la residenza è nello stato in cui si trova la porta d'ingresso. In passato, quando i bar olandesi chiudevano prima di quelli belgi, ai clienti bastava spostare il tavolo di 2 metri per continuare a bere. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 1968 Svezia e Finlandia rischiarono una crisi diplomatica per colpa della senape, quando un noto marchio svedese cambiò ricetta rendendola più dolce e i finlandesi la presero come un insulto nazionale. Ci furono proteste di piazza Helsinki e l'ambasciata svedese fu bersagliata con centinaia di tubetti di senape. La crisi rientrò solo quando l'azienda fu costretta a rimettere in vendita la ricetta originale. Allora, come al solito, il nostro numero è 347 490 0042. E vediamo chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss con caccia alla bufala.
2: Come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. I don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo nel momento clou per riuscire a capire quale notizia era falsa. Effettivamente erano tutte e tre molto allettanti e tutte e tre abbastanza bizzarre. Infatti devo dire che tra i vari messaggi che sono arrivati si è quasi creato una percentuale simile tra chi ha azzeccato e chi ha sbagliato. Tra chi ha invece azzeccato, la più veloce, dico coniugato al femminile, è Alice. Alice?
1: Ciao!
0: Ciao, sì, Alice! Ciao. Ciao, da dove ci chiami, Alice?
1: Mi chiamo dalla provincia di Mantova.
0: Dalla provincia di Mantova. Tu lo sai che io sono della provincia di Ferrara e c'è sempre questa querella tra i tortelloni di zucca, o come li chiamiamo noi, cappellacci, perché noi diciamo che li abbiamo inventati a Ferrara e voi a Mantova dite che li avete inventati voi.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi chi c'ha ragione? Tutte e due, vero?
1: Ma in realtà tutte e due. Le ricette sono leggermente diverse, ma penso tutte e due in realtà.
0: Stiamo trasformando questa puntata in una puntata di Fatto in Casa da Benedetta. Comunque siamo qua per altri motivi, perché dovevi indovinare, anzi tu hai indovinato, qual era la bufala. Qual era la bufala?
1: La numero 3.
0: Senti qua tutti i nostri spettatori che sono qui negli studi che ti fanno gli applausi. Infatti non è mai stato vero che tra Svezia e Finlandia c'è stata una crisi diplomatica per colpa della senape. A te piace la senape, Alice?
1: No, neanche un po' in realtà.
0: Pensa che in palio c'erano o i gadget di Radio Kiss Kiss o una tonnellata di senape, quindi credo che tu sceglierai
1: ovviamente i gadget.
0: Ma sei favolosa, grazie Alice di essere in nostra compagnia, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

abbiamo dopo Mahmood una novità. Immaginate di essere una squadra di calcio che schiera Messi, Yamal e Mbappé insieme. Ecco, trasliamolo ora al mondo latino e mettiamo insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Che cosa può saltare fuori? Un grande successo. Questo è Te Olvido, la la.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, prima nelle tre notizie di caccia alla bufala ho citato la storia di Barle-Nassau, questa particolarità che si trova tra Olanda e Belgio e dove vi posso raccontare un'esperienza di vita vissuta, perché ci sono stato realmente io nell'estate 2022. Ho fatto tutto un giro dell'Olanda in bicicletta e sono andato proprio a vedere con i miei occhi quello che si diceva di questo posto, ed effettivamente è curiosissimo girare per una cittadina, se non ricordo male fa tra i 6.000 e 7.000 abitanti, una cosa di questo tipo, dove a terra si vedono proprio tipo del piastrellato che ti indica dove sei in Olanda e dove in Belgio. Mi ricordo che mi ero fermato a parlare con un signore dove lui mi ha detto che il casino veniva fuori quando c'erano delle consegne di pacchi, perché i nomi delle vie sono a tutti gli effetti uguali, quindi poteva capitare che gli arrivasse un pacco per uno che abitava, che ne so, in Viale Cavour, che ovviamente non c'è là, olandese, mentre lui era belga. Quindi si deve guardare un po' tutte queste cose. E nel frattempo anche una cosa curiosissima: abbiamo fatto la foto ad una casa che è in mezzo al confine, la porta da una parte e il bagno dall'altra, cioè questa roba incredibile.

Sienna Spyro con Material Lover, te l'ho già detto, voce bellissima che ci accompagna alla fine di questa seconda ora. E andiamo con un bellissimo history nel 1984, quando, pensate, il governo britannico guidato da Margaret Thatcher approvò una legge finanziaria che introduceva l'IVA al 15%, bei tempi, sui cibi caldi da asporto, scatenando una delle battaglie burocratiche più assurde della storia, perché l'obiettivo era tassare i nuovi fast food di importazione americana, ma colpì soprattutto i fish and chips locali, cosa che poi si è risolta al meglio. E sempre in terra britannica in quel periodo i Bronski Beat uscivano con questo grande successo, Small Town Boy.

0: il 1984 per la nostra History Kiss, ve li ricorderete benissimo, Small Town Boy, Bronski Beat, ma ora è il momento di vedere che cosa succede nel mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. Gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Board of Peace. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi, ma il primo ministro israeliano Netanyahu, durante l'incontro con l'inviato americano Jared Kushner, ha ribadito che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia fino a quando il processo non sarà completato. Quanto all'Iran, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco già rotto dai raid statunitensi e dalle risposte iraniane, il presidente statunitense ha chiarito che l'obiettivo numero uno è e sarà sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Poi ha avvertito l'Oman: se si mette in mezzo Hormuz lo bombarderemo pesantemente. In precedenza il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aveva parlato di difficoltà nei negoziati con l'Oman sullo stretto. Sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno, e sul nucleare revoca delle sanzioni. Il termine di 60 giorni per negoziare è diventato irrilevante. Veniamo in Italia. Arturo Cola, all'uscita del carcere di Rebibbia, dove illegale ha incontrato l'imprenditore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Illegale ha anche spiegato che la vitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. Omicidio-suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, di 39 anni, soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto in casa sua, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto, a confermare quanto accaduto. Le forze dell'ordine, che però mantengono uno stretto riservo sull'esatta dinamica. Secondo quanto si apprende, al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che per questo aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Una nave di emergency ha soccorso nella mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere l'ONG. Le persone soccorse in totale sono 50, di cui 45 uomini e 5 donne. Ci sono 26 minori stranieri non accompagnati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Secondo le previsioni, da domani i rovesci scenderanno verso le regioni del sud, mentre sul resto della penisola sono previste ampie schiarite. Infine lo sport, calcio con la Coppa Italia. Oggi le ultime 4 gare dei 32esimi. Si parte in questi minuti con Pisa-Empoli, tra mezz'ora segue Sassuolo-Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 Palermo Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Ebbene sì, cari amiche e cari amici, sono sempre io, Paolo Franceschini, per tenervi compagnia fino alle ore 20, come succederà per tutta questa settimana e quella prossima ancora, che così almeno facciamo finire questo mese un po' di ferie meritate da parte di tutti gli altri miei colleghi, chi adesso se la sta godendo al mare, chi è in giro dappertutto. Raff, tipo ad esempio, che ha compiuto gli anni, non mi ricordavo più che era negli Stati Uniti, è andato a farsi un giro anche negli USA. Comunque, bando alle ciance, continuiamo anche questa ora, sempre Roberta Seppi in regia, con la bella musica di Radio Kiss Kiss. C'è una bella tripletta, ma iniziamo subito con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Era Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Taylor che avrà in questo momento ancora una fede sbrilluccicante all'anulare sinistro dopo il recente matrimonio con Travis Kelce nei primi di luglio, e in questo momento ha fatto un po' perdere le sue tracce, insomma, diciamo, la coppia in generale. C'è chi vocifera di un viaggio di nozze che toccherà anche l'Italia, se non la sta già toccando. Beh, comunque mi viene da pensare che Taylor e suo marito abbiano passato un Ferragosto leggermente differente dal mio, che ho fatto un weekend di Ferragosto veramente delizioso, io e un mio amico, proprio come piace a me, bici e tenda, proprio in una maniera molto spartana, di quelle cose belle che poi la notte del Ferragosto proprio abbiamo trovato, diciamo, un'area attrezzata. Questa notte invece abbiamo fatto proprio i nomadi veri e propri, e quindi ci siamo trovati un buco per dormire, per accamparci, cosa che mi piace tantissimo, che molte volte magari se ci fosse qua Ciro accanto a me direbbe: per forza tu sei tirchio e lo fai per non spendere. In realtà è proprio una cosa che mi piace, mi fa sentire a contatto con quello che mi piace, e però a tutti gli effetti non è per una questione di risparmio, ma a tutti gli effetti risparmio, cioè va anche detta sta cosa, perché poi mi sono guardato un po' attorno e le zone libere sono molto più frequentate adesso, ma ne parliamo subito dopo Raff.

Addirittura dice Raffa, sicuramente ragazzi non siamo tanto più io e il mio amico Ciro, che è solo caso di omonimia, che abbiamo fatto questo weekend, però vi dicevo del weekend a low cost che ci siamo fatti, anche perché adesso non farò nulla di populismo, ve lo dico già, perché sono andato a prendere comunque dei dati che prendono tre governi, quindi gli ultimi tre governi, quindi perché sapete che comunque questa è una moda che c'è dappertutto, sempre la colpa è di quelli prima e quelli che ci sono sempre in come dire in corso sono sempre quelli più bravi, vabbè, però questa è la storia del mondo, quindi non dico nulla di nuovo, ma dal 2020 il caro prezzi, che penso sia sotto gli occhi di tutti, sono andato a vedere veramente i dati, è abbastanza agghiacciante, perché se si guarda i beni alimentari dal 2020 sono aumentati in media del 20-23%, per gli affitti si parla in media del 30% di aumento e si tocca un picco con le utenze di luce e gas, dove si arriva fino al 45% di aumento nell'arco degli ultimi 6 anni. Sappiamo benissimo quello che sta succedendo a livello mondiale, che sicuramente va anche a influire in quello che succede sul nostro territorio, però che dire, insomma, questa è la realtà dei fatti, tutto aumenta, ma tranquilli che tanto andrà tutto bene.

0: Chissà te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chissà te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss Kiss.

yeah! Vinco con kiss kiss. Vinco con kiss kiss. Allora attenzione, perché è il momento di tenere pronte le vostre ditina su WhatsApp per mandare la soluzione di password, perché adesso è il momento di Marco e Raff, che ovviamente adesso sono io, Marco e Raff in questo momento, per la loro trasmissione che tornerà il 31 agosto, ma a giocare insieme a voi e mettere in palio i gadget di Radio Kiss Kiss. Per chi non si ricordasse, password, io adesso vi do due indizi, uno relativo a una parola e uno relativo ad un numero, basta fare la combinazione, poi la più veloce o il più veloce si vince gadget, viene in diretta con me. Attenzione che do l'indizio della parola. Secondo me oggi è anche abbastanza facile. Se lo nomini lo rompi, se c'è troppa gente sparisce. Per quanto riguarda invece il numero, so che credo che il 99% delle persone farà una ricerca molto veloce, perché è il numero del piombo nella tavola periodica. 347-490-0042 è sempre il numero esatto per rispondere, per vedere chi sarà la o il più veloce, ma nel frattempo godiamoci questo po' di musica. Gli Uba Stank con The Reason.

Kiss Kiss. La musica più bella suona